Quando fu l'ora, gli orologi avevano perduto la voce e la pietra lunare del cui bagliore sinistro si era nutrito il mio esilio scivolò in mare, dove qualcuno un giorno la troverà. Qualcuno che invidio, perché sarà come me triste e ilare quando io non potrò più esserlo. Camminerà sulle rive dei miei pensieri di ora, credendo d'essere solo, solo e diverso. E un giorno, dopo una pioggia, in una grotta del cielo, vedrà un celeste limpido e disperato. Limpido e disperato, amore mio. E lì potrebbe scorgere mestamente confuse le tracce dei miei passi nell'infinito.

Quando riprenderai, mare, il dominio su questa amara contea, i tuoi leggeri coltelli scrosteranno conchiglie di millenni dai nostri tufi.

tuoi perduti sigilli. E il delfino che ha in bocca la mezzaluna si chiamerà per nome

come ora le prefiche piangono fra quattro ceri, vite senza cavalli e senza amore. Laggiù sarà la costa, dove cantano i grilli, dove dicono i grilli Gesù, Gesù.